Bene, Rashito, ritorno. Re simile roa. Ka se re simile roa re ka re tlanga re suka ka tle ka Dr. Tom.